0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati. Forti rallentamenti e lunghe code sulle strade croate sono proseguiti fino a tardanotte a causa del rientro dei turisti dalle località di mare. Anche oggi è atteso traffico intenso durante l'intera giornata. Secondo i dati più recenti, in Croazia soggiornano oltre 1 milione di turisti e gli arrivi registrati ad agosto sono in linea con quelli dello scorso anno.
0: A riferirlo è il direttore dell'Ente Nazionale per il Turismo, Christian Stanicic, che ha parlato anche del fenomeno degli affitti abusivi. Dall'inizio dell'anno l'ispettorato competente ha chiuso per attività irregolare 8 campeggi, 23 case vacanza, 56 appartamenti, oltre a un albergo e un ostello. Saranno intensificati anche i controlli sulle piattaforme di affitto turistico.
1: Pensioni in aumento del 5,38% a partire da luglio in Croazia. L'adeguamento semestrale porterà l'assegno medio a circa 749 euro, con un incremento di oltre 38 euro al mese. Il primo pagamento, con gli importi rivalutati, è previsto a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio.
0: Per questo motivo l'accredito di settembre sarà superiore di circa 76 euro rispetto a quello di agosto. L'aumento dovrà ora essere formalmente confermato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Non è ancora stato individuato il responsabile del vasto incendio che ha provocato una vittima nell'area di Omis al-Missa. Polizia e procura stanno lavorando intensamente per ricostruire le cause del rogo.
1: La città di al-Missa invita i cittadini le cui proprietà sono state distrutte o danneggiate a raccogliere fin da subito la documentazione e a registrare i danni subiti, che secondo le prime stime ammontano a 110 milioni di euro.
0: Il presidente della regione Spalatino-Dalmata, Blaženko Boban, ha ribadito che lo stato di calamità naturale sarà proclamato entro una settimana. Esteri, terza notte consecutiva di raid con droni ucraini contro centri logistici e depositi commerciali sul territorio russo, con incendi segnalati dal Krasnodar al Dagestan.
1: Tragico il bilancio nel territorio di Krasnodar, dove la caduta dei rottami di un drone su un asilo ha provocato la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7.
0: Un bambino austriaco di 4 anni è finito in terapia intensiva dopo essere stato morso da una vipera in un campeggio in Istria. Il piccolo aveva spostato una pietra quando il serpente lo ha morso. È stato trasportato al centro clinico ospedaliero di Fiume, dove ha ricevuto l'antidoto. Ora è fuori pericolo.
1: In Croazia, dall'inizio dell'anno ai primi di luglio, sono stati registrati 14 casi di morso di serpente. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 27. Il meteo. Oggi in Istria tempo sereno e soleggiato, ma nel corso della giornata in serata è previsto un aumento della nuvolosità.
0: Vento debole o moderato meridionale. Temperature massime fino a 31 gradi.
1: Ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Nuova stangata per gli automobilisti. Vola il diesel, ribaltando definitivamente quella che un tempo era la regola, il gasolio meno caro della benzina. Il governo ha fissato i nuovi prezzi massimi dei carburanti, validi per i prossimi 7 giorni.
1: E da domani la benzina aumenterà di 3 centesimi al litro, arrivando a un massimo di 1,66 euro, mentre il diesel salirà di 6 centesimi a 1,86 euro. Il diesel blu aumenterà di 5 centesimi a 1,32 euro al litro.
2: Aumenti anche per il gas, quello venduto nei serbatoi salirà di 3 centesimi a 1,27 euro al chilo, mentre quello in bombole aumenterà di 4 centesimi arrivando a 1,85 euro al chilo. In Europa proprio il caro carburanti sta contribuendo a spingere gli automobilisti verso le auto elettriche. Nel primo semestre, grazie anche agli incentivi statali e alla crescente offerta di modelli più economici, le vendite sono aumentate del 40,5%, superando 1,2 milioni di vetture.
1: A luglio, nei principali mercati europei, la crescita è stata del 13% su base annua. Resta però il problema della carenza di colonnine pubbliche per la ricarica. E Zara, la città con il paniere della spesa più caro della Croazia. Secondo gli ultimi rilevamenti, nella città dalmata una famiglia spende in media quasi 500 euro, circa 18 euro in più rispetto alla media nazionale, superando anche Zagabria, dove la spesa si ferma a 496 euro.
2: L'area più economica del paese si conferma invece quella di Sisak e della Moslavina, dove lo stesso paniere di beni essenziali costa 462 euro.
1: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice, presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno al paese e a discutere nuove misure di pressione sulla Russia. Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha ribadito il sostegno incondizionato dell'Unione europea all'Ucraina.
2: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha invece annunciato l'approvazione di 6 miliardi e 100 milioni di euro per sistemi di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar. Da Regno Unito e Francia l'ok a Kiev per produrre missili Storm Shadow. Dal 27 al 29 agosto Pola sarà al centro della musica sperimentale con la 17esima edizione del Festival Audio Art. Il programma propone concerti, performance e sperimentazioni sonore che spaziano dalla sintesi analogica all'improvvisazione e alla ricerca sulle possibilità del suono.
1: Accanto agli appuntamenti musicali sono previsti anche 2 workshop dedicati alla sperimentazione sonora e alla musica elettronica. Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito. A Pola torna dal 26 al 29 agosto il Croazia Bike Week, uno dei più grandi raduni motociclistici d'Europa. La 29esima edizione si svolgerà nell'ex caserma di Vallelunga, con un programma definito dagli organizzatori come il più ricco di sempre.
2: Grande spazio alla musica con concerti rock fino a sabato. Il programma prevede anche un'esposizione di moto d'epoca, il tradizionale corteo per le vie di Pola, moto show e spettacoli acrobatici. Non mancheranno gli stand dedicati al mondo delle moto e le degustazioni di prodotti tipici istriani. Il meteo, per il resto della giornata è atteso un graduale aumento dell'instabilità con possibili locali piogge. Il vento sarà debole o moderato, prevalentemente dai quadranti meridionali. Temperature massime fino a 31 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: rispettosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Io je ponedjeljak, ki je evo proletio ako mene pitate. Ja se doduše nisam družila s vama u onom običajenom terminu, malo ujutro, malo više poslije podne, i evo sad je trenutak da vas sve lijepo pozdravim i poželim vam da možda današnji dan recimo potrošite ovom ostalo vrijeme lijepo negdje uz more, jer treba svaki lijepi dan iskoristiti do maksimuma, a danas nekako idealno u Puli. Evo, skoro je 16 sati, a temperatura i dalje povoljna za sve nas, 30 stupnjeva, mislim zapravo nakon ovih vrućina 30 nam je super. Hvala i dragom kolegi Ediju Koleru s kojim sam se družila ujutro, a i Vincentu Erešu koji nam je stigao ovdje u poslijepodnevni program. Nikola Milat birao je glazbu i bila je baš odlična. Ja sam Jadranka Nišević, pozivam vas da ostanete i dalje uz Radio Pulu, 18 sati, AT Klub by Denis Goldin, a mi se čujemo sutra ujutro. Bye bye!

Sono le 16:30, di nuovo buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: da domani nuovo rincaro dei carburanti diesel a 1,86 euro al litro. Pensioni in aumento del 5,38% a partire da luglio. Zara, la città con il paniere della spesa più caro. Bimbo morso da una vipera in un campeggio istriano e fuori pericolo. Pola rivive l'epoca austro-ungarica con una manifestazione in città. Il meteo: per il resto della giornata è atteso un graduale aumento dell'instabilità con possibili locali piogge. Il vento sarà debole o moderato, prevalentemente dai quadranti meridionali. Temperature massime fino a 31 gradi. Domani tempo variabile e instabile, con schiarite alternate a piogge locali e possibili rovesci anche temporaleschi, soprattutto in mattinata e nelle ore centrali. In alcune zone i fenomeni potranno risultare anche intensi. I venti soffieranno forti da sud-ovest e di scirocco, per poi attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio. Temperature minime comprese tra 15 e 20 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 24 e 28 gradi.

0: Nuova stangata per gli automobilisti. Vola il diesel ribaltando definitivamente quella che un tempo era la regola, il gasolio meno caro della benzina. Il governo ha fissato i nuovi prezzi massimi dei carburanti validi per i prossimi 7 giorni. Da domani la benzina aumenterà di 3 centesimi al litro, arrivando a un massimo di 1,66 euro, mentre il diesel salirà di 6 centesimi a 1,86 euro al litro. Il diesel blu aumenterà di 5 centesimi a 1,32 euro. Aumenti anche per il gas. Quello venduto nei serbatoi salirà di 3 centesimi a 1,27 euro al chilo, mentre quello in bombole aumenterà di 4 centesimi arrivando a 1,85 euro al chilo. In Europa proprio il caro carburanti sta contribuendo a spingere gli automobilisti verso le auto elettriche. Nel primo semestre, grazie anche agli incentivi statali e alla crescente offerta di modelli più economici, le vendite sono aumentate del 40,5%, superando 1,2 milioni di vetture. A luglio, nei principali mercati europei, la crescita è stata del 13% su base annua. Resta però il problema della carenza di colonnine pubbliche per la ricarica. Pensioni in aumento del 5,38% a partire da luglio in Croazia. L'adeguamento semestrale porterà l'assegno medio a circa 749 euro, con un incremento di oltre 38 euro al mese. Il primo pagamento con gli importi rivalutati è previsto a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio. Per questo motivo l'accredito di settembre sarà superiore di circa 76 euro rispetto a quello di agosto. L'aumento dovrà ora essere formalmente confermato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. E Zara, la città con il paniere della spesa più caro della Croazia. Secondo gli ultimi rilevamenti, nella città dalmata una famiglia spende in media quasi 500 euro, circa 18 euro in più rispetto alla media nazionale, superando anche Zagabria, dove la spesa si ferma a 496 euro. L'area più economica del paese si conferma invece quella di Sisak e della Moslavina, dove lo stesso paniere di beni essenziali costa 462 euro. Secondo i dati più recenti, in Croazia soggiornano oltre 1 milione di turisti e gli arrivi registrati ad agosto sono in linea con quelli dello scorso anno. A riferirlo il direttore dell'Ente Nazionale per il Turismo, Christian Stanicic, che ha parlato anche del fenomeno degli affitti abusivi. Dall'inizio dell'anno l'ispettorato competente ha chiuso per attività irregolare 8 campeggi, 23 case vacanza, 56 appartamenti, oltre a un albergo e un ostello. Saranno intensificati anche i controlli sulle piattaforme di affitto turistico. Non è ancora stato individuato il responsabile del vasto incendio che ha provocato una vittima nell'area di Omish al-Missa. Polizia e procura stanno lavorando intensamente per ricostruire le cause del rogo. La città di al-Missa invita i cittadini, le cui proprietà sono state distrutte o danneggiate, a raccogliere fin da subito la documentazione e a registrare i danni subiti, che secondo le prime stime ammontano a 110 milioni di euro. Il presidente della regione Spalatino-Dalmata, Blaženko Boban, ha ribadito che lo stato di calamità naturale sarà proclamato entro una settimana. Esteri, la e a discutere nuove misure di pressione sulla Russia. Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, che ha ribadito il sostegno incondizionato dell'Unione europea all'Ucraina. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha invece annunciato l'approvazione di 6 miliardi e 100 milioni di euro per sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. Da Regno Unito e Francia l'ok a Kiev per produrre missili Storm Shadow. Intanto, terza notte consecutiva di raid con droni ucraini contro centri logistici e depositi commerciali sul territorio russo, con incendi segnalati dal Krasnodar al Dagestan. Tragico il bilancio nel territorio di Krasnodar, dove la caduta dei rottami di un drone su un asilo ha provocato la morte di 2 bambini e il ferimento di altri 7. Nuova e pesante escalation nei rapporti tra Stati Uniti e Canada sul fronte dei dazi commerciali. Da Ottawa arrivano reazioni durissime contro le barriere imposte da Washington, definite dalle autorità canadesi come una vera e propria guerra commerciale. Il governo canadese ha inoltre confermato l'imminente introduzione di contromisure economiche. In ambito locale, paura in un campeggio istriano dove un bambino austriaco di 4 anni è stato morso da una vipera, trasportato d'urgenza all'ospedale di Fiume e curato con il siero, il piccolo è ora fuori pericolo. Quest'anno in Croazia i casi di morso di serpente si sono dimezzati, 14 contro i 27 del 2025. Immagini viventi della Pola Austro-Ungarica, il titolo della manifestazione in programma dal 27 al 29 agosto in diverse location della città. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Per 3 giorni Pola rivivrà l'epoca austro-ungarica attraverso musica, danza, personaggi storici, antichi mestieri, scienza e gastronomia. Il programma si aprirà il 27 agosto alla stazione ferroviaria con musica, danza e personaggi della monarchia, per proseguire alla Casa delle Forze Armate e con un appuntamento musicale serale nella Chiesa della Madonna del Mare. Il 28 agosto spazio alla scienza, alla tradizione e all'arte con un convegno al Museo Archeologico, iniziative per bambini e appuntamenti dedicati agli antichi mestieri e alla tradizione vinicola. Il 29 agosto, infine, protagonisti saranno i profumi, il mare e le stelle. La manifestazione si concluderà all'osservatorio astronomico con un programma dedicato alla storia della struttura, alla battaglia di Lissa e all'ammiraglio Tegetthoff.
0: L'attrice e autrice polese Petra Bernarda Blaszkowicz ha vinto il 26esimo premio Aveninki come miglior attrice al 31esimo Festival Triestino del Teatro dei Dialetti del Triveneto e dell'Istria. Il riconoscimento le è stato assegnato per l'interpretazione nello spettacolo Francamente, dedicato a Franca Rame e prodotto dal Teatro Popolare Istriano di Pola in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Pola. La giuria ha premiato la sua sensibilità recitativa e la valorizzazione del dialetto istroveneto. Sentiamo il suo commento.
2: Questo premio ha per me un significato con tanti strati, perché racchiude il valore del mestiere di attrice che da piccola ho cercato sempre di far con i postulati del teatro all'italiana, della commedia dell'arte, della commedia soggetto, quindi una padronanza che va al di là del testo scritto, ma come interazione col pubblico quasi cabarettistica. Da questa grande dimensione che è un riconoscimento per Franca, di affermarla come donna, come attrice, come valore guardo di quel che è la libertà di parola nel teatro, di non soccombere, ma nonostante tutto rinascere sempre più forte e credere nella forza comunicativa del teatro, e poi la lingua, il fatto di farlo in dialetto, nella lingua dei miei nonni, dei miei bisnonni, di tutti noi polesani, maestriani, con anche la parte dell'istrioto, del sisan, insomma tutte queste cose in questo premio che mi fa essere emozionata, grata e onorata di poterlo fare.

Accanto agli appuntamenti musicali sono previste anche due workshop dedicati alla sperimentazione sonora e alla musica elettronica. Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito. A Pola torna dal 26 al 29 agosto il Croazia Bike Week, uno dei più grandi raduni motociclistici d'Europa. La 29esima edizione si svolgerà nell'ex caserma di Vallelunga con un programma definito dagli organizzatori come il più ricco di sempre. Grande spazio alla musica con concerti rock fino a sabato. Il programma prevede anche un'esposizione di moto d'epoca, il tradizionale corteo per le vie di Pola, motoshow e spettacoli acrobatici. Non mancheranno gli stand dedicati al mondo delle moto e le degustazione di prodotti tipici istriani.

Domani tempo variabile e instabile con schiarite alternate a piogge locali e possibili rovesci anche temporaleschi, soprattutto in mattinata e nelle ore centrali. I venti soffieranno forti da sud-ovest di scirocco per poi attenuarsi gradualmente nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 24 e 28. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.